Maranatha, mi sono Dio. Sono più oltre quanto Cristo mi stia, ma che io lo so che mi stesso mento che io. Του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι.